come la colla, amare puro fele forte cura ci bolla. Lo guarda che chiede per mare, la bella voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta grifata, la ziarella presulata, con la sciabò, scolle puzzine, da pondangrese fino a fine. Culi cazzuna d'arezza da fondo, scarpe

di él, lleva facendo lo sbaffa di él, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo barcone.

la sardella in casa andetta, rossa rossa sa facetta, per lo scuorno che sa pigliaia, sotto lo scuoglio sa pizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito i, si voglia da lupa, tanti smorfi non era fa, fuori di zese, fuori lo scuorno, anima e cuore e faccia rubunno, ciò sa niente, la zia sardella, sa

smurrovo ognato senza parola malonata, capivo che andata all'interrata, prima antica innamorata, da carrera da chi sta ieri, e ogni cosa la dicente. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armera sola, se carregai gomma no mula, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppie scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, somattette, un coppa alle spalle, si tanta pistona, mutanda bombe e cena cannona, e con guappa ballarina, lieve trovando lo guaracina, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un mondraia, sola ferra po' gravattina, e poi le dice, ah, oh, malandrina! Tu fai da tappa da maliuna, la deva pacca, la sua cuzzuna, schiaffa bonia per avessa, scuppa luna, fa cozza connessa, scevra chiuna, si cuta nossa, e la maccossa è filosa, veni a mangiare calore umore, parienta amici ascettano fuori, chi che mazza curtielle e curtielle, chi che spada spadone e spadello, chi le che barra, chi le che spida, chi cammina, le chi candrita, chi cuta nagli, chi che martina.

baboso. Ovo prej na me vedo me esposa, spino na esposa, da cien pezzata, razza un soffere con scarpa, scucci di gamba e ragosta, vendono infine con l'imposta, capito una serie in guetta, disse grossa piccerilla, ogni cede in nazione, e mille donne più tante tandone, quanti botte, mamma mia, che se devono arrasossia, accendere, arra di barra, ad ammagnona di vetrata, mozze pizze, cabellona, ad alluvio la seduzzuna, non varica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, de, capisci?